0: 22:15, sempre Not Till Forgets, sempre Viaggio con il film The Fall. Film visionario, bellissimo, con
1: visivamente
0: molto bello, e che ha girato è stato girato in ben 26 o forse 28 paesi nel mondo. Abbiamo sviaggiato già in Namibia, nei deserti, siamo passati
1: dalla Namibia a Villa Tivoli,
0: a Roma,
1: a Villa Adriana a Tivoli, nei pressi di Roma, cioè a Tivoli, poi insomma la storia si dirama, ci sono vari personaggi che si incontrano su un atollino, una lingua di terra in mezzo al mare, sono le isole Andamane, è stata girata lì quella parte del film.
0: E altri racconti che si spostano appunto in Asia.
1: Esatto, abbiamo ascoltato una musica indiana di Digilit Sonaj, questa è Morni. Digilit Sonaj è un cantante del Punjabi, lui parla, devo dire, un inglese stentato, però sta riscuotendo un successo incredibile negli Stati Uniti. È la prima volta che un cantante di musica banga spacca oltre i confini nazionali indiani. Dopodiché un altro dei personaggi è un principe nero che libera degli schiavi, quale miglior brano se non Rainha Negra, una canzone che parla di schiavitù di Maria Bethania. E poi c'è forse il mio personaggio preferito del film, c'è
0: Darwin,
1: l'indiano silenzioso vestito di verde, per cui ho scelto appunto la canzone del
0: Indiana.
1: Punjab. C'è il principe d'ebano africano e poi c'è Darwin, molto particolare,
0: con una scimmietta e un pellicciotto molto colorato.
1: Esatto, un pellicciotto proprio con i colori di una farfalla, di cui lui cerca disperatamente di trovarla, aiutato la sua saggia scimmietta di compagnia. E per Darwin, che è il padre dell'evoluzione, ho scelto questa canzone di James Lachman che si chiama How We Made the Long Version. Quindi lui parla di come la terra si sia formata, di come le cellule si siano unite per creare la vita, proprio dai termini scientifici evoluzionistici giusti, per arrivare fino a me e te che ci siamo incontrati.
0: Così.
1: Come ci siamo incontrati, la versione lunga, infatti, la canzone. C'è un altro personaggio, sempre vestito di giallo.
0: Sì, che invece è carico di esplosivi.
1: È carico di esplosivi.
0: Un campione di esplosivi. Ricordiamo che tutti questi personaggi che sono anche prendono le sembianze della fantasia anche della bambina, persone reali di questo ospedale che diventano appunto i personaggi anche del racconto. E c'è anche un mistico.
1: Esatto.
0: Sono tutti questi personaggi, un mistico sempre di origine indiana.
1: Di origine indiana, e poi c'è lui, il protagonista, che è chiaramente l'alter ego di Roy,
0: che è l'amico appunto incontrato in questo ospedale.
1: Sì, il bandito bendato, che insomma avrà un sacco di vicissitudini, ma io, dato che la scena dove il nostro buon Luigi, il nostro esperto di esplosivi italiano,
0: Luigi
1: segna la sua rivalità con il nemico di Tour, con il nemico di cui tutti quanti odiano profondamente,
0: si chiama Odius,
1: giustamente il governatore Odius, per parlare di Roma, un bel pezzo degli Art Decore, Sin nome Moro.

0: 22:25, stiamo per scadere, sta per scadere il tempo a nostra disposizione, eh? Quindi forse mi sa che ritorneremo con The Fall.
1: Sì, perché troppi paesi, appunto, ricordiamo.
0: Troppi paesi, troppi brani.
1: 28 paesi al mondo, siamo adesso con, abbiamo un po' troncato. Sentiamo in sottofondo una voce cieca.
0: Esatto, questo è un brano degli Zero, si chiama L'Uno, perché è un brano di un gruppo cieco, perché la scena che presenta il personaggio principale della nostra storia, cioè il bandito mascherato, che insomma questa itante attore con questa maschera come quella che usano le donne dei paesi del Golfo. Lui è il bandito mascherato e deve vendicare la morte di suo fratello, il bandito blu, morte che avviene sul Ponte Carlo, appunto a Praga.
1: E quindi dall'Asia all'Europa e continua il viaggio di questo film.
0: Assolutamente. C'è poi una insomma, i nostri eroi vanno, combattono mille avventure, ci sarà poi una battaglia finale che si svolge su vari, in vari ambienti, e uno di questi è in, cioè, subito una, la riconosce, ne riconosce l'interno di quella che è la meravigliosa madre della saggezza, Hagia Sophia, quella che era una basilica cristiana costruita da Costantino, è stata trasformata in una enorme moschea una volta che Costantinopoli è diventata Istanbul. E quindi noi per celebrare la Turchia è tanto amata,
1: mi sa che è diventata di nuovo moschea da poco.
0: Allora sì, perché prima era visitabile, era considerata un monumento, e adesso invece è una moschea, quindi bisogna visitarla in certe, in determinate condizioni,
1: moschea,
0: in certi orari.
1: Tutti gli effetti.
0: Sì sì, aveva, aveva già insomma i, i, i mosaici che adornavano Hagia Sophia, che rappresentavano delle scene della Bibbia, erano già stati tolti o comunque oscurati. Erdogan gli ha...
1: Erdogan è stato proprio lui ad avere recentemente negli ultimi anni. E, però appunto non è più un museo, punto.
0: Non è più un museo, è una moschea, quindi va visitata in determinati orari con determinate accortezze.
1: E che dire, invece nel film compare appunto quando,
0: esatto,
1: è stato fatto il film.
0: Beh,
1: nel
0: 2006
1: ancora
0: non era, ancora non c'erano limitazioni, mai si sarebbe potuto girare un film in una moschea, assolutamente.

0: Vogliamo lasciarvi con alcune curiosità brevemente, perché questo film comunque è stato girato esattamente in circa 4 anni, ma il progetto era un progetto di una ventina d'anni di questo regista, che non riusciva appunto, proprio perché non voleva utilizzare immagini false o comunque digitalizzate, anche se i tempi non erano, cioè parliamo del 2006,
1: non erano ancora maturi,
0: però quindi lui, per riuscire a produrre il film, ha fatto diversi spot commerciali di anche marche molto famose americane.
1: E ha fatto le marchette.
0: Ha fatto le marchette, ma intanto si autoproduceva questo film veramente girato in questi 28 paesi. I titoli di coda sono lunghissimi proprio perché ci sono le diverse location, esatto, dove ha lavorato anche la gente dei vari posti, quindi non è che la troupe si muoveva e
1: no, trovavano troupe locali
0: e lui, nel mentre facendo spottini nei vari paesi in cui è stato, spottini, spot proprio seri, commercial, intanto continuava a girare questo film. I due attori principali non sapevano, almeno la bambina, sono una bambina di 10 anni e un uomo che ha sulla trentina, sì, Roy, e non sapeva la bambina che Roy fosse, che lei, la bambina pensava che fosse veramente paralizzato a letto, e la troupe ha ingannato la bambina per questi 2 mesi di inquadrature e
1: sì,
0: insomma,
1: di girato
0: è avvenuto in modo cronologico,
1: okay,
0: e quindi la
1: quindi
0: trama
1: tutte
0: di
1: le
0: questa
1: scene
0: parte
1: del
0: dell'ospedale
1: film, okay,
0: sono veramente nate anche spontaneamente dal legame che si creava tra i due, e quando la bambina a fine di queste riprese ha visto Roy tirarsi su dal letto si è proprio emozionata, è stato ancora più magico.
1: Beh, devo dire che la bambina, a parte che è bellissima, paffutella, però è veramente molto convincente dal punto di vista attoriale, quindi probabilmente con questo stratagemma sono riuscita a ottenere un effetto il più realistico possibile. L'attore principale Lee Pace, che avrà il suo ruolo più noto grazie a questo film, perché Lee Pace fa parte, è uno degli elfi, non mi ricordo quale, del Signore degli Anelli, e Peter Jackson lo notò proprio grazie a questo film, quindi insomma gli è stato provvidenziale.

0: insomma, sono le 22:31. Interrompiamo la nostra trasmissione di The Fall, ma ne seguirà un'altra, The Fall parte 2, per completare ed illustrarvi tutti, almeno non proprio tutti, ma alcuni dei posti incredibili in cui è stato girato questo film. E per ascoltare anche i brani,
1: le bellissime musiche della colonna sonora.
0: Oh yes. O dei brani abbinati a questi luoghi che ci hanno, quanto meno ci hanno ispirato. Notre Forchez vi saluta, torna domenica prossima dalle 21
1: circa,
0: direi fino alle 22:30
1: sempre circa,
0: ma rigorosamente sulle libere frequenze di Blackout. Noi chissà, magari ci ascoltiamo un pezzettino di concerto
1: ancora qua sotto.
0: Qualcosina,
1: la musica
0: c'è?
1: Va avanti, sono le 10:30, quindi accorrete, ancora un
0: accorrete,
1: paio d'ore, forse.
0: Sì, ce la fate ad ascoltare, andare a letto con i timpani, come dire, accarezzati da questa musica leggiadra.
1: Rimanete comunque incollati sulle libere frequenze perché continueranno le dirette, abbiamo la messa in scena questa sera e ancora potete sennò anche vedervi insomma questo film, e facilmente così la prossima puntata in cui faremo più musiche di questi luoghi
0: sarete preparati. Esatto, molto bene, quindi The Fall, guardatevelo su YouTube in inglese o in italiano, e buonanotte
1: a presto.
0: A presto.

Dude!

22:51, sempre sulla libera frequenza di Radio Blackout, sta iniziando la messa in scena. Sarà una messa in scena affollata, piena di colpi di scena probabilmente. Siamo qua con diversi personaggi da diverse parti d'Italia e del mondo. Ci stiamo preparando a capire in che direzione andremo. Per qualsiasi cosa, come al solito, qualsiasi messaggio, impressione, riflessione, recriminazione, 346-667-3263. In questo momento stiamo ascoltando Sanra, un brano da Cosmic Tones for Mental Therapy.

22:54. Come avete capito, stasera tante anime stanno popolando la Blackout House, sia per il Mattinee Benefit. E invece sulle libere frequenze stasera Ono e Fobo, dopo aver festeggiato ieri insieme al Gabrio per un benefit per il Gabrio, sono qua. Darvi una buonanotte. Vi ricordiamo che per qualsiasi conversazione che volete fare, lamenti, critiche, potete scriverci sempre al 346 667 3263.

안녕하세요.

Thank you.

Singing.

quelli che vi adorano, ma tralascia il cortile che è fuori del tempio e non lo misurare, perché esso è stato dato ai gentili e questi calpesteranno la santa città per 42 mesi. E io darò ai miei due testimoni di profeta.

Yep.

21:04, siete sempre qui. Per questo fono takeover. Che ieri ha fatto festa al Gabrio Benefit Gabrio. State ascoltando in questo momento Death Edent, la non parale. Disco uscito sull'etichetta Base Barberino di Mugello. Les Jans, che avete già sentito nella Blackout House con un DJ set. Febbraio o marzo, non mi ricordo. Insieme ai concerti di Front Page Leslie e Manormal.

come al solito, un pensiero per tutte le persone che in questo momento si ritrovano in uno stato di reclusione.

Vi ricordiamo come al solito che domani mattina alle 7 ripartono le trasmissioni sul 105.250 con il risveglio lento e turbolento come al solito del lunedì mattina con Matinee XXL. Come al solito dalle 9 alle 11 l'info di Radio Blackout. E in seguito bello come una fusione che brucia.

col suo disco a metà tra il sound design e la musica classica. Forest Tales, Cities, Forest, questo è il titolo dell'album uscito su Kit Records lo scorso anno.

uscita su Les Jans stanotte. I sogni atterreranno a Barberino di Mugello, non lo sappiamo, ma continuiamo con questa lore. E state ascoltando Papiro, l'album è Uscire da Fuori, uscito proprio quest'anno, e la traccia sono I Serpenti.

proprio a te. I tuoi serpenti scappano sempre. Devi stare attento ai tuoi serpenti, Andrea. Ci senti? Perché i tuoi serpenti fanno il panico.

solito perdonate le puntine di Radio Blackout, sempre estremamente vissute, come sapete dal 1992 siamo qui nell'etere torinese con le nostre libere frequenze e non so quante volte sono state cambiate in questi anni. State ascoltando Sobi Rimba di Luis Agudo dal suo disco.

0: e Alperimbau Nana Vasconcelos Afrodeus, capolavoro.
1: Esattamente così, grazie presidente. Ricordiamo che senza il presidente la baracca non va avanti. Ce l'abbiamo anche noi dentro Radio Blackout, il presidente, che ringraziamo per il benefit di oggi, che ha coordinato il Mattine Punk. Ma ce ne sono anche altri, non li vogliamo mai presidenti, ma alla fine esistono, c'è poco da fare. E ci ricorda appunto che questo Nana Vasconcelos qua si trova all'interno di un disco di Don Cherry uscito su Black Sweat, registrato negli studi Rai di Biella, Om Shanti Om. Questa è Nanas Solo, infatti, il solo di Nana Vasconcelos.

Guinea invece state ascoltando Africa Jole, una band composta da Kaloga Traoré, Fode Camara, Segu Camara e Fode Yula. E il disco è

potrebbe essere troppo per gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio Blackout alle 1.35. E il disco si chiama Yankadi.

come ci ricordano i manifesti dell'acquario. Questo gruppo, se così possiamo chiamare, folk occitano, no, folk, basta. Non è nuovo per chi al Blackout Fest del 2014 era qua. Ovvero sono i Bon Humeur Provisoire, il disco Merak. E questo pezzo, come forse avete capito, si chiama Lefo.

ultime tracce di questa messa in scena Phono Takeover. Questi sono i Vox Populi con CC Vox, uscito su Emotional Rescue.

potrebbe essere l'ultima, ci pensiamo nel durante, quindi nel dubbio vi salutiamo, vi auguriamo una buonanotte da tutte le persone che si sono susseguite oggi per questo Phono Takeover sulle libere frequenze di Radio Blackout. E adesso state ascoltando Laura Newsday.

non a caso con una ninna nanna per l'imperatore pinguino. Proprio così si chiama la traccia uscita sul suo disco Flowers Are Blooming in Antarctica, uscito 2 anni fa o l'anno scorso, non mi ricordo, su Maple Dent. E quindi sì, probabilmente sarà proprio la nostra ultima ninna nanna. Vi lasciamo poi alla sua maestà Bobina. Risintonizzatevi domani mattina come al solito per affrontare un lunedì spesso tragico, tosto, importante, sofferente, ma non così tanto col Matinee XXL.